L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! Ah!

palese che io son nato nel paese per tre lire a voi lo cielo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Tromba.

mulino. Che matto, ho preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in quest'istante tu fossi in te, in fin che tempo, a frem le mani.